più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Caro Emerald su Penny FM con My Two Sense, eccoci insieme ancora. Buongiorno da Marta Amato, con voi in diretta alle 8:16. Parliamo dei maxi formati.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: E maxi colazione aggiungerei, perché non preparare adesso che inizia ad arrivare la bella stagione un frullato alle fragole? Berlo al mattino fa bene perché è una colazione nutriente e ricca di vitamina C più delle arance e contiene anche potassio e antiossidanti che potenziano il sistema immunitario, migliorano l'umore e favoriscono la salute cardiovascolare. In più forniscono energia immediata utile per tutta la giornata, aiutano anche a regolarizzare l'intestino. Per tutti questi motivi adesso trovate la valigetta di latte UHT parzialmente scremato sapore di cascina. La confezione da 6 pezzi viene solo 3,89 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta in Calabria per scoprire la spianata piccante. Si chiama così per la sua caratteristica forma schiacciata e per il suo sapore forte dovuto all'abbondante uso di peperoncino. La vaschetta viene solo 1,79 euro. Con la Penny Card invece potrete acquistare con lo sconto del 22% il gorgonzola Igor, è molto apprezzato per una combinazione di tradizione, cremosità e un sapore intenso ma equilibrato. Viene solo 2,09 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Signorita su Panni e Femmine, eccoci insieme, Marta Amato con voi in questo martedì mattina dove parliamo di cinema. Oggi vi parlo del film Antartica, quasi una fiaba, che esplora l'equilibrio fra scienza, emozioni umane e isolamento, raccontando la storia di un gruppo di scienziati isolati in Antartide per 8 mesi. Il paesaggio estremo e il ghiaccio rappresentano metaforicamente il disequilibrio e la fragilità in una narrazione che vuole esplorare il passaggio tra diversi stati emotivi, come gli stati dell'acqua che passa da solido, liquido e gassoso. Gli scienziati sono visti come i veri eroi contemporanei, capaci con le loro scoperte di cambiare e migliorare il futuro dell'umanità. Un film con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. Ecco un estratto del trailer.
1: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
2: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
3: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
4: Vai, grande!
3: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
2: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
5: Non me ne frega niente.
2: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
3: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
6: Si muove?
7: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
3: Rischia di avere più di 20.000 anni.
2: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
8: Come ci si sente?
3: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
3: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
9: Penny ti porta al cinema.

0: Raff, ora e per sempre su Penny FM. Svogliamo insieme il volantino di Penny. Trovate sconti fino al 30% sui grandi elettrodomestici come lavatrice e frigoriferi, ma non è finita.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oltre allo sconto di 30% sui grandi elettrodomestici, vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny. In maggio si parte con almeno 35 euro di spesa. Potrete essere uno dei fortunati 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: diretta con Giro con te su Panni e Femori. Eccoci insieme, Marta Amato con voi per parlarvi dello speciale estate.
1: Gli speciali di Panni.
0: Speciale estate, abbiamo chiesto a voi clienti come combattere il caldo che sta arrivando. Sentiamo a cosa ci avete risposto.
2: Panni e Femori lo ha chiesto a voi.
3: E bere molta, molta acqua, frutta e cose piuttosto fresche che calde.
4: Non passare molte ore in ambienti molto accaldati, di stare il più fresco possibile, di stare dentro casa nelle ore più calde soprattutto.
5: Bere tantissimo, di mangiare molta frutta, di consumare meno pasti possibile e comunque prodotti di qualità.
6: È possibile di andarsene al mare per stare bene.
7: Abbiamo il condizionatore sempre acceso, ma la maggior parte facciamo un giro a mare, un po' nell'acqua, insomma, è l'estate.
0: Ecco la soluzione, il ventilatore. Averlo in casa è molto importante perché facendo girare l'aria riusciamo a essere più concentrati nel lavoro e soprattutto per gli esami che stanno arrivando, sia di maturità sia quelli universitari. Adesso da Panni trovate il ventilatore Piantana, soli 14,99 euro.
1: Gli speciali di Panni.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo adesso dello speciale salva spesa e lo facciamo con la pasta Voiello con trafilatura al bronzo. La pasta viene trafilata al bronzo conferendole un sapore, una superficie ruvida e porosa, ideale per trattenere sughi e condimenti. Adesso nello speciale salva spesa trovate tanti formati di pasta Voiello e ogni confezione con la Penny Card viene solo 89 centesimi. Adesso pensiamo al condimento. Un buon sugo al tonno in primavera è quello che ci vuole, perché mangiarlo in questa stagione è un'ottima scelta per aiutare l'organismo ad adattarsi al cambio di stagione, combattendo l'affaticamento e anche migliorando l'umore. Adesso il tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare nella confezione da 9 pezzi viene solo 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi in questo martedì 12 maggio. Vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny, maggio si parte con 35 euro di spesa, potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM. Boston con Amanda.
1: I Gold.

0: Boston con Amanda su Panni FM. Adesso vi parlo del mese di maggio, che prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo le mele golden vengono solo 1 euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
1: La primavera da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti. Andiamo al banco frutta e verdura di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Qui troviamo i funghi champignone, allora abbiamo chiesto alla nutrizionista Baldi come possiamo impiegarli, ma soprattutto le loro proprietà.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono un'ottima fonte di minerali per il nostro organismo, tra cui in particolare lo zinco, un minerale che è coinvolto nel ricambio cellulare, quindi nella rigenerazione pertanto dei capelli, della pelle, ma anche delle cellule del sistema immunitario. In più i funghi forniscono anche fibre che servono per il sistema per l'intestino, quanto vitamine che sono utili per tutte le reazioni che avvengono all'interno delle nostre cellule.
0: Il rinnovo cellulare è importantissimo per mantenere il corpo giovane e sano, ma adesso arriviamo ad una ricetta. Prepariamo il pollo con i funghi, in questo modo avremo anche proteine che riusciranno a mantenere la nostra massa muscolare in vista della bella stagione. Adesso al banco frutta e verdura vi aspettano i funghi champignon già affettati.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: radio con Sorprendimi su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili, favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Supernova con pubblicità su Panni e Femmine. Eccoci insieme, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti in questo martedì 12 maggio. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Panni e Femmine di Tommaso Stabilini.
2: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61 con le Supreme firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
3: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
2: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, call me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto allora! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme al soffritto di cipolla, carote e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Malika Ayane e Cesare Cremonini, Believe in Love su Penny FM. Parliamo dello speciale cura persona.
1: Gli speciali di Penny.
0: Trovate il deodorante felce azzurra. Usare un deodorante è molto importante, principalmente per gestire l'igiene personale quotidiana e anche sentirsi a proprio agio nelle interazioni sociali di tutti i giorni. Scegliamo felce azzurra perché è un marchio di qualità e affidabilità, e la sua formula delicata, la protezione duratura e l'arricchimento con talco lo rendono una scelta ideale per chi cerca un deodorante efficace ma rispettoso della pelle. Adesso il deodorante felce azzurra nello speciale cura persona viene solo 2,19 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi per rendere la colazione completa prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Next to me su Penny FM. Su queste note siamo arrivate alla fine del programma di oggi. Prima di salutarci vi ricordo che è tornato il concorso da favola di Penny. Maggio si parte. Con 35 euro di spesa almeno potrete essere uno dei 5 vincitori e vincere 1000 euro per una vacanza con chi volete. Il concorso è valido solo con la Penny Card e più spese fate più possibilità avrete di vincere, quindi provate. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona giornata e buona spesa da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Gli speciali di Penny.
3: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane e bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
4: Le interviste di Penny e Fan.
5: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. E l'accortezza da avere è evitare gli sbalzi di temperatura eccessiva, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità. E anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
3: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte. In offerta 199,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo le mele golden vengono solo un euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi, poi olio extravergine di oliva, sale e pepe, ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carote e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
1: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. La Vazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma. Quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 chilo è in offerta a soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: quelle un po' alte, la potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita, gli allegri sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Pepi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea, le specialità Cuor di Terra in sconto trovate.

0: La spianata piccante, salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante, le specialità cuor di terra, è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Pennycard, gorgonzola dolce DOP Igor, in sconto 2,09 euro.
1: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno prevede un piatto caldo di polenta con vino rosso. Forte, eh? Sapori della tradizione che riscopriamo nel film di Bertolucci Novecento. Buon appetito.
2: Destino. Nascere lo stesso giorno.
3: Ci tocca bene.
1: Novecento copre mezzo secolo di storia italiana dal primo giorno del nuovo secolo fino alla liberazione, il 25 aprile 1945. Il film racconta l'amicizia tra Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno, uno nella casa dei padroni e l'altro in quella dei contadini. Crescendo saranno divisi dalle proprie identità sociali e dalle condizioni dettate dal fascismo.
4: Signor Alfredo, lo sapete quanti dalcoci sono adesso?
5: Ho perso il conto.
4: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
6: Ti è andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
7: Perché i maschi non mangiano?
1: Il film descrive nobiltà e miseria intorno alla tavola da pranzo. I nobili siedono composti, banchettano con ricette sofisticate. I contadini vivono grandi tavolate affollate e imbastite con ortaggi e polenta. Ma al di là delle divergenze e differenze sociali, Alfredo e Olmo, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, sono legati da un legame di fratellanza che durerà tutta la vita.
8: Signorino, qui stiamo parlando di cose che riguardano anche te.
9: Ma è obbligato a venire, perché non mi lasci in pace?
1: Il film è un omaggio del regista alla propria terra, alla casa in campagna del nonno, ai rustici dove vivevano i contadini con i quali crebbe, assorbendo le loro tradizioni. Novecento è un film alla ricerca di un senso di giustizia, ma anche di riconciliazione. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna Rio Mare, confezione Gran Risparmio, da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela Si Melinda, scontate al chilo 1 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scossa di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scossa io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Natura E da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino. Adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi. E sempre leggeri da Wellness, nel reparto surgelati, il gelato. Gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Wellness. Sorgente di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: via.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: Ci sono cose senza tempo, su binari indelebili. Ci sono storie senza

0: salva spesa di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato. Eccoci arrivati allo speciale preferito dai nostri clienti, lo speciale salva spesa, dove il vostro risparmio rimane intatto. E per avere anche una salute intatta scegliamo latte Zimil. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto perché lo preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: Zimil è un latte senza lattosio, dove però i nutrienti rimangono invariati, inclusi calcio e proteine. È la scelta giusta se amate il latte ma avete bisogno di un prodotto più leggero. Nello speciale salva spesa, latte Zimil viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Bene.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola: Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrina.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Ben ritrovati su Penny FM, radio ufficiale di Penny, che vi tiene compagnia con consigli e suggerimenti per una spesa più interessante e informata. Risparmio garantito grazie alla Penny Card, il vostro passepartout per avere sconti, punti e premi. Iniziamo ad assaporare l'estate con l'insalata di mare, che io arricchisco sempre con delle foglie di menta, importanti perché il mentolo libera le vie respiratorie in caso di raffreddori di stagione. L'insalata di mare vi aspetta da Penny nello speciale Maxi Formati. Contiene già verdure e grazie alla vostra Penny Card riceverete uno sconto del 20% acquistandola a soli 5,99 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: da Penny.
1: Maggio è sicuramente la stagione che apre le porte al gelato e allora rendiamolo uno sgarro sano e funzionale grazie al nostro marchio Wellness. Si tratta di prodotti con meno zuccheri e grassi per goderci fino in fondo ogni piccolo momento di piacere. Provate i gusti nocciola e fior di latte, vengono solo 2,49 euro. E poi per i nostri pomeriggi la bevanda di avena è un'ottima scelta perché aiuta a superare il tipico calo di energia. Essendo ricca di fibre solubili favorisce la sazietà aiutando a controllare la fame fino a cena. La bevanda di avena Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, viene solo 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per accompagnarvi nei vostri acquisti da Penny. I nostri gastronomi sono sempre pronti a darci i giusti consigli per avere a casa l'atmosfera conviviale grazie ai prodotti Penny. Sentiamo dal gastronomo di Roma, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, come preparare la pasta alla matriciana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua. E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Grazie al nostro Pizzicarolo per questi preziosi consigli. Il sugo alla matriciana prende il nome da Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti. Il piatto deriva dalla gricia, un antico condimento dei pastori a base di guanciale e pecorino, a cui fu aggiunto il pomodoro nel 700. La ricetta si diffuse a Roma un secolo più tardi, consolidandosi come caposaldo della cucina laziale. Adesso i bucatini alla matriciana, le specialità cuor di terra, vengono solo 2,39 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In cucina l'olio serve sempre per condire la verdura, da mettere sul piatto finito di pasta e anche per cucinare. Meglio scegliere l'olio extravergine di oliva, sia per motivi di salute che di gusto. È più buono e ha tante proprietà. I suoi grassi insaturi, avendo legami aperti, si legano facilmente e non si fermano nelle arterie, ma vengono trasportati via, trascinando con sé anche i grassi saturi. Da Penny troviamo in offerta l'olio extravergine di oliva De Santis, la lattina da 3 litri costa appena 15,89 euro. Questa settimana risparmiamo con i maxi formati qui da Penny anche nel reparto frutta e verdura e in particolare sui pomodori. Abbiamo in promozione la confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli, ottimi tagliati a metà uniti a peperoni a striscioline, cipolline sott'aceto e foglie di basilico. Una confezione da 1 chilo di pomodori Piccadilli costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Lo speciale estate arriva sul nostro volantino per portarvi una ventata di freschezza. Questo grazie al ventilatore box, importante da avere in casa per mantenere alta la concentrazione. Penso ai ragazzi alle prese con gli esami di fine anno, che anche con il sole

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godiamoci i sapori tradizionali grazie al marchio proprio di Penny, le specialità Cuor di Terra, che ci propone i prodotti tipici delle regioni italiane. Ad esempio la spianata piccante, che adesso è in offerta. Andiamo dunque a Sud, in Calabria, per scoprire questo salume piccante che si mette sulla pizza oppure nei panini e nei sughi per la pasta. Adesso c'è lo sconto del 25% sulla spianata piccante, le specialità Cuor di Terra. La vaschetta da 120 grammi costa 1,79 €. Per un buon aperitivo portate in tavola la spianata piccante, dei grissini e anche il gorgonzola. Potete creare uno stuzzichino spalmando su un'estremità dei grissini un po' di questo formaggio. Trovate in offerta, solo con Penny Card, il gorgonzola dolce DOP Igor. La confezione da 150 grammi costa 2,09 €.
0: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: I nostri gastronomi.
1: Benvenuti da Penny, approfittando delle offerte che trovate nel reparto freschi, mettiamo nel carrello del buon prosciutto crudo della nostra linea le freschette. A proposito di gastronomi, Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia, ha spiegato a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, come si riconosce un buon prosciutto crudo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come si riconosce un buon prosciutto crudo?
4: Allora, un buon prosciutto crudo, per essere un buon prosciutto crudo, deve avere almeno due dita di grasso, deve avere un colore rosso brillante e avere anche delle piccole linee bianche in mezzo, che in gergo chiamiamo marenzatura, che aiuta ad assaporarlo al meglio perché sprigiona solo la sua dolcezza.
1: Grazie a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia. Abbinamenti ideali e freschi. Allora, il nostro prosciutto crudo lo abbiniamo della rucola, finocchio, ma anche zucchine, oppure diamo un bel tocco gourmet e affianchiamo il nostro crudo a del miele che esalta la sapidità del salume, o a delle noci e mandorle che aggiungono croccantezza. Da Penny, con i maxi formati prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, due vaschette sono in sconto del 36% a soli 3,79 euro.
0: Idee golose dal nostro reparto gastronomia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ah, questo sì che è interessante. Avete urgenza di sostituire frigorifero o lavatrice? Da Penny c'è un super sconto, addirittura del 30% sui grandi elettrodomestici. Semplici articoli la cui storia però parte da molto lontano. I primi frigoriferi domestici, ad esempio, arrivano all'inizio del Novecento ed erano così innovativi da diventare presto un vero status symbol, più della macchina. Da Penny, sconto del 30% sui grandi elettrodomestici, attenzione, fino ad esaurimento scorte. E poi si riparte con cosa? Col concorso da favola Paga Penny, e nel mese di maggio si parte alla grande. Facendo almeno 35 euro di spesa in un unico scontrino, potreste diventare uno dei 5 vincitori di ben 1000 euro per una vacanza con chi volete voi, perché noi di Penny siamo così avanti che pensiamo già all'estate. Ma attenzione, si vince solo con Penny Card, perché questo è un premio per i nostri clienti speciali. Tutti in vacanza e chi paga, ovviamente, paga Penny.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

giornata con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
1: Valentino è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
1: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel motomondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46, magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo in vacanza senza pensieri quest'anno perché paga Penny. Si chiama così il concorso che mette in palio 5 buoni da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Per partecipare basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card. Più spese fate, più possibilità avete di vincere. Con il concorso Paga Penny, dunque, a maggio si parte. Poi, se avete bisogno di un elettrodomestico nuovo, prendetelo adesso qui da Penny. C'è lo sconto del 30% sui grandi elettrodomestici. Frigorifero, lavatrice, asciugatrice. Il frigorifero in vista dell'estate è particolarmente importante per poter conservare tutti i cibi freschi, ma anche la lavatrice perché quando fa caldo si lavano più spesso i vestiti. Adesso approfittate dello sconto del 30% qui da Penny sui grandi elettrodomestici.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri figli.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Il mese di maggio prende il nome dal latino Maius, dedicato a Maia, dea della fertilità, della terra e del risveglio primaverile. Il nome celebra la grande madre terra, simboleggiando la fioritura e l'abbondanza dei raccolti. Sbocciamo anche noi come fiori grazie alla frutta di Penny. Mangiare mele in primavera è un'ottima abitudine per affrontare il cambio di stagione, grazie all'apporto di nutrienti che supportano l'organismo rinvigorendolo dopo l'inverno. Per fare questo le mele golden vengono solo 1 euro al chilo. Per le nostre mattine da leoni invece scegliamo le banane. Mangiarle a colazione fornisce energia immediata grazie a carboidrati, potassio e fibre, migliorando il senso di sazietà. Ottime per stimolare il metabolismo e anche per gli sportivi. Le banane da Penny vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, siete in cerca di qualcosa di buono, veloce e facile da gustare? Ho quello che fa per voi. Tramezzino della nostra linea Gli Allegri Sapori. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato un cliente Penny chiedendogli cosa cerca per la pausa pranzo. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con un cliente del Penny di Milano, sì. Lavori qua dietro, cosa cerchi per la pausa pranzo qui da Penny?
4: Qualcosa di veloce che posso riscaldare anche al volo e nell'ora di pranzo così mangio.
3: Che cos'è che hai trovato, che cerchi qui da Penny? Cosa prendi in genere?
4: Ma di solito prendo la pasta da riscaldare al microonde oppure i sandwich, sono molto buoni. Se no ci sono anche queste tra ravioli, tra riso alla cantonese che sono buoni.
3: Ah sì, quindi le hai già sperimentate?
4: Sì, io okay. Sia le paste che questo reparto qua orientale sperimentato e approvato.
1: Molto molto bene, approvato dal nostro cliente. Allora ha approvato anche il tramezzino originale, che ha delle regole ben precise da rispettare. È pane morbido senza crosta, forma triangolare, ripieno abbondante ma ordinato. Nel corso della sua storia la crosta è stata eliminata per renderlo più raffinato e facile da mangiare nella società. Da Penny, nel reparto freschi, i tramezzini farciti Gli Allegri Sapori sono in sconto a solo 1,69 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Bonus. Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Fenny.
1: Siamo nel cuore della primavera e, come giusto che sia, le temperature si alzano. Secondo gli esperti, El Niño, questo fenomeno climatico che porta il caldo, è in arrivo proprio a partire da questo mese. È importante mantenere fresco l'ambiente dove viviamo, dove viaggiamo, in particolare se in famiglia abbiamo persone anziane o bambini. Un consiglio in proposito lo abbiamo chiesto al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny e Fenn.
3: Ma guardi, a seconda del mezzo di locomozione, ma ecco, se si va in auto c'è un po' una criminalizzazione dell'aria condizionata, che invece è un'opportunità meravigliosa. Quindi è chiaro che non va usata, ripeto, a temperature di congelamento, ma adoperata intorno ai 22-24 gradi è sicuramente indicata. È l'accortezza da avere e evitare gli sbalzi di temperatura eccessivo, quindi non far uscire il bambino dall'automobile dai 24 gradi ai 40, ma magari spegnerla un po' prima, aprire un po' i finestrini in modo che ci sia una gradualità, e anche in viaggio portarsi qualcosa da bere, fare delle soste se il viaggio è lungo. Quindi tutte queste piccole accortezze vanno sicuramente adottate.
1: Per rinfrescare il posto dove viviamo, da Penny trovate anche un condizionatore portatile con tutte le funzioni per il suo funzionamento di giorno e di notte. In offerta €199,99.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola la pasta di Camerino, storica città universitaria. E come sappiamo, tutti abbiamo preparato la pasta di mezzanotte per ritrovare energia e studiare. E che gusto! Al palato la riconoscerete per una qualità superiore. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo ed essiccazione lentissima a basse temperature. Adesso le fettuccine di Camerino vengono solo 1,99 euro. Pensiamo al condimento e per ritrovare i gusti del passato, ecco il ragù alla bolognese Barilla, che prevede una cottura lenta della carne insieme a soffritto di cipolla, carota e sedano. La sua consistenza densa rievoca il ragù fatto in casa durante le domeniche in famiglia. Viene solo 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, oggi riempiamo il carrello con lo speciale Maxi Formati. Dirigiamoci nel reparto ortofrutta, nel carrello mettiamo il colore rosso con i pomodori piccadilli, una ricettina veloce originale, rose di piccadilli con burrate basilico. Tagliamo i pomodori a fettine sottili nel senso della lunghezza, disponiamoli a spirale su un piatto, creando la forma di una rosa. Aggiungiamo la burrata al centro, condiamo con olio, sale e pepe, per poi completare con foglie di basilico e, se vogliamo, qualche goccia di glassa balsamica. Pomodoro piccadilli con i maxi formati, la vaschetta da 1 kg è in offerta soli 2,99 euro. Sul finale abbiamo detto che versiamo l'olio, giusto? E allora nel carrello olio extravergine di oliva De Santis. L'olio extravergine di oliva contiene polifenoli e vitamina E che insieme rallentano l'invecchiamento cellulare e supportano il sistema immunitario. E allora andiamo con un bel filo di olio extravergine di oliva De Santis. Con i maxi formati, la latta da 3 litri è in offerta a soli 15,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.
1: E poi ci muoio dalla voglia di scriverti, ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai. Quanta paura mi fai quando mi guardi negli occhi, specialmente la notte, che è tardi.

0: senza girarci intorno.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
2: Puntate il vostro carrello verso il reparto freschi di Penny. Potete trovare anche la stracciatella, questo delizioso latticino fresco pugliese molto cremoso e saporito. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la utilizzate in cucina.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Cercavo la cosa stracciatella.
5: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
4: Allora stasera facciamo le bruschette melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
5: Vengo anch'io.
4: Con piacere.
2: Si chiama stracciatella perché la mozzarella viene letteralmente stracciata, ovvero sfilacciata a mano e unita alla panna. Fate un salto nel reparto freschi di Penny, vi aspetta la stracciatella delle specialità cuor di terra in una confezione da 140 grammi scontata 1,49 euro.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabileni. Prendete il carrello, il cestello, perché oggi si acquista la tradizione. Con la nostra linea Le Specialità Cuor di Terra in sconto trovate la spianata piccante. Salume tipico della Calabria, si chiama spianata in quanto, a differenza dei salami classici, viene pressata durante la stagionatura. Abbinamenti perfetti, bella burrata o la ricotta fresca per quanto riguarda i formaggi, oppure zucchine grigliate, pomodori piccadilli o finocchi per quanto riguarda la verdura. Da Penny la spianata piccante Le Specialità Cuor di Terra è in sconto 1,79 euro. Nel reparto freschi trovate anche un formaggio davvero buono, e cioè il gorgonzola, un formaggio erborinato tra i più antichi d'Europa, con oltre 1000 anni di storia, creato per caso nel Medioevo durante un errore nella lavorazione del latte cagliato. Che storia! Solo con Penny Card, gorgonzola dolce DOP Igor in sconto 2,09 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi una alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale, utilizzare nei frullati, come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna, Rio Mare, confezione gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro, e poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Cool Kids, Echo Smith su Penny FM ci ha portato alle 16. Eccoci qui, buoni acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: In questo pomeriggio di questo martedì, come sempre, molti argomenti da trattare. Non mancherà lo sport con il tennis e gli internazionali di Roma. Ci occuperemo di un bel tributo, uno stilista italiano scomparso lo scorso anno, e poi soprattutto vi parlerò del concorso Paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza. Sì, fino al 17 di questo mese fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Avremo modo di parlarne da qui alle 19, intanto ritmo della spesa con Tiro Mancino.
3: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi.

0: Piero Mancino su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Piatto di pesce questa sera per la cena, allora il contorno, un'insalata con tanti pomodori. C'è il pomodoro Piccadilly, c'è una vaschetta da un chilo maxi formato, in sconto da Penny 2,99 euro. Sia il pesce che il pomodoro va condito con un signor olio. Olio extravergine d'oliva De Santis. La storia di De Santis nasce a sud dell'Italia, in Puglia, e per essere più precisi a Bitonto, tra uliveti secolari e tradizioni di una famiglia che dagli anni 50, quando Giovanni De Santis ha dato l'avvio a un piccolo frantoio, poi nel corso del tempo è diventata un progetto imprenditoriale destinato a durare nel tempo. E allora, grande qualità e tra l'altro anche maxi formato per questa confezione da 3 litri di olio extravergine d'oliva De Santis. Attenzione, in sconto 15,89 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Don't Love, Love and Love in It, su Penny FM 16:16.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Ancora buoni acquisti da Penny nel cuore di questo martedì pomeriggio del 12 di maggio. Vi accompagno nel reparto ortofrutta dove ci sono le albicocche piene di proprietà. Abbiamo chiesto meglio quali sono le loro caratteristiche importanti per la nostra salute alla nutrizionista, la dottoressa Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le albicocche sono

0: Billie Eilish su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 16:20 decidiamo come sarà la cena di questa sera con affettati e formaggi. Come sempre nel punto vendita Penny, nel quale state riempiendo il carrello, trovate tutto quello che può accendere l'appetito. Ad esempio un'invitante spianata piccante, piccante quanto basta, per una cena di quelle con un gusto di personalità. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 120 grammi già affettata, spianata piccante in sconto del 25% a 1,79 euro. Un'insalatina è il contorno perfetto e poi nell'insalata mettiamo dei pezzettini di gorgonzola, quello dolce DOP Igor. E attenzione, è un prodotto speciale Penny Card. Acquistandolo con la Penny Card, ogni confezione ha uno sconto del 22% e la portate a casa spendendo solo 2,09 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Jaded, Miley Cyrus, Superni FM, 16:31, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Il grande stilista Valentino Garavani ieri avrebbe compiuto 94 anni nella ricorrenza del suo primo compleanno da quando ci ha lasciato. La zecca dello Stato ha deciso di rendergli omaggio emettendo una moneta, sì. Viene commemorato così uno dei simboli della moda italiana nel mondo. Valentino ha costruito un impero con un'azienda e una fondazione che tuttora portano ovviamente il suo nome. Partito da Parigi da ragazzo e tornato a Roma qualche anno dopo da maestro. Nel corso della sua carriera ha vestito le donne più famose del pianeta e non dimentichiamo che ha dato il nome a un colore, il rosso Valentino, una cosa unica tra gli stilisti. Di conseguenza, se siete dei collezionisti, non lasciatevi scappare la possibilità di avere nella vostra collezione la moneta commemorativa di Valentino. Intanto ritmo della spesa su Penny FM con J-Ax.

0: Starter Pack.
1: J-Ax su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E attenzione, fino ad esaurimento scorte c'è uno sconto del 30% sui grandi elettrodomestici da Penny. Andatele a vedere anche nel punto vendita nel quale siete adesso. E poi, attenzione anche a Paga Penny, il concorso da favola. Grazie alla vostra spesa fatta utilizzando la Penny Card potete vincere ogni mese 1000 euro per le vostre spese. E la spesa di maggio vi paga la vacanza. Sino al 17 di questo mese, proprio così. Fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Preparate la vostra Penny Card o sottoscrivetela se ancora non l'avete. Si parte per le vacanze Paga Penny. Avete tempo sino al 17 di questo mese. Magari si va in un posto così latino per sentire dal vivo lui.

0: moi. Benny
1: FM. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: George S. Superni FM 16:46, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Attenzione, trovate uno speciale estate. Sono d'accordo, l'estate non è ancora iniziata, siamo nel cuore della primavera, ma le temperature sono in decollo rapido dopo i vari temporali, le perturbazioni momentanee sono in decollo rapido, comincerà a far caldo e soprattutto le giornate si stanno allungando, cresce il desiderio e anche la possibilità, l'opportunità di stare a diretto contatto con la natura, organizzare per il fine settimana anche dalla mattina alla sera così, al mare, in montagna, al lago, in campagna, e allora si mangia all'aperto ed è fondamentale la borsa termica per mantenere fresco tutto, a cominciare dalle bevande. Da Penny, all'interno di questo speciale dedicato alla stagione che verrà, ma che in un certo senso cominciamo a vivere da adesso in avanti, c'è pure la borsa termica, 14 litri, bei colori, colori proprio della stagione che viviamo e quella appunto che verrà, in sconto 3,99 euro.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini, Achille Lauro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E fino a mercoledì 20 maggio da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Approfittatene questa sera per la cena. Andiamo sul classico, un piatto famosissimo tra gli studenti universitari, soprattutto coloro che vivono lontani dalla famiglia: la pasta al tonno. Utilizziamo però prodotti di grande qualità, come tutti quelli che trovate qui da Penny. Pasta Voiello, formati assortiti, confezioni da 500 grammi in sconto con la Penny Card del 40%, ogni pacco 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare, c'è una confezione gigante a quantità limitata, per cui affrettatevi. Confezione da 9 pezzi in offerta qui da Penny, solo 9,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Jason Cage, mero qui, Virtual Insanity su Penny FM. Vi ricordo ancora Paga Penny, il concorso Paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza. Sino al 17 di questo mese fate la spesa con Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Le 17 in questo istante, ancora buoni acquisti. Ci stiamo avvicinando alla seconda parte di questo pomeriggio di questo martedì del 12 di maggio. Il ritmo della spesa ci regala una grande voce, quella di Justin Bieber.

0: Justin Bieber, Daisies, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.04 pensiamo a qualcosa per rendere il primo pasto del giorno di domani e poi dei giorni che verranno, cioè la prima colazione, più invitante, più nutriente, con un piccolo peccato di gola comunque fatto con la frutta che trovate da Penny nel reparto ortofrutta. Bello, con tante cose sane, ad esempio le banane e le mele, mele golden e mela si melinda, e con questi due prodotti possiamo portare in tavola domani per il breakfast una soffice classica torta di mele golden e banane. È una ricetta perfetta anche per usare volendo la frutta matura, se avete fatto acquisti di frutta abbondanti e è lì da un po' di giorni ed è diventata matura, nessun problema, va benissimo anche la frutta matura per questa classica e soffice torta di mele golden, oppure anche melassi melinda e banane. E allora vi dico che le banane al chilo sono in sconto da Penny 99 centesimi, e poi c'è una cassetta bella grande di mele golden e melassi melinda in offerta, 1 euro al chilo. Oh, yeah.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Happy Katie Curtis su Penny FM alle 17:15.
1: Maxi formati, maxi convenienza.
0: Tra i maxi formati che trovate da Penny ci sono gli gnocchi di patate, ci sono le confetture di frutti di bosco, albicocca, amo natura, la piadina, il burro sapor di cascina e il salmone norvegese gran mare. Il salmone è importante, ricco di nutrienti che sono, posso dire, essenziali per le funzioni cognitive, il sistema nervoso, ottima fonte di vitamina D, tra le tante cose, cruciale per l'assorbimento del calcio e la salute del nostro scheletro. E poi il salmone possiamo utilizzarlo come ingrediente o può diventare un piatto unico avvicinato a delle patatine, quelle che piacciono tanto ai più giovani, ma anche un'insalatina mista. E allora dai, cerchiamo di volerci bene. Questa sera portiamo in tavola il salmone. Tra l'altro c'è una confezione da 300 grammi di salmone norvegese di Gran Mare, uno dei marchi di Penny, fa parte dei maxi formati, per cui confezione da 300 grammi, avete modo di fare delle porzioni, insomma, per ogni componente della famiglia, abbondanti, in sconto 6 euro e 89 centesimi.

0: Tiziano Ferro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.21 pensiamo a come dissetarci lungo tutto il corso della giornata. Lo facciamo con la bevanda di Avena Bio, quella di Welles, uno dei marchi di Penny. Beh, questo tipo di bevanda, tra le tante cose, ci aiuta a controllare il peso, garantisce lunga sazietà, un maggiore equilibrio energetico e migliora anche la salute cardiovascolare. Tante ragioni per inserire nella nostra alimentazione lungo tutto il corso della giornata questa bevanda di Avena Bio, tra l'altro di Welles, uno dei marchi di Penny. La confezione da un litro è in sconto del 33% a 99 centesimi. Poi, sempre da Welles, un piacevolissimo peccato di gola, sì, il gelato. Fior di latte e nocciole in confezione da 250 grammi. Ogni pacco, ogni confezione ha uno sconto del 16% ed è vostra spendendo solo 2,49 euro. E buon gelato, eh!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I Love My Life, Robbie Williams, su Penny FM 17:32. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Parliamo di sport. Il tennis al Foro Italico a Roma dà spettacolo fino al 17 di maggio, ancora per qualche giorno, con l'83esima edizione di questo importante appuntamento che fa parte della categoria ATP Tour Masters 1000. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Beh, ovviamente, che questo pomeriggio tra l'altro ha liquidato 6-2-6-3 Andrea Pellegrino, di conseguenza vola ai quarti. Quello di Roma, tra l'altro, è un torneo che quest'anno vedrà anche protagonista di nuovo Adriano Panatta, con grande piacere di tutti, leggenda del tennis azzurro, campione agli internazionali del 1976, che sarà protagonista durante la cerimonia di premiazione. A 50 anni dalla sua vittoria sul campo, sarà sicuramente un bellissimo evento.
1: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fue.

0: Karol G su Penny FM, 17:36, piatto di pasta questa sera per la cena.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, allora fettuccine pasta di Camerino, confezione da 500 grammi, è il marchio pasta di Camerino. Possiamo dire che affonda le sue radici nella cultura culinaria marchigiana, appunto Camerino, dove la pasta fatta in casa è una tradizione secolare. Una signora pasta in sconto, confezione da mezzo chilo, 500 grammi, fettuccine pasta di Camerino, 1,99 euro. Il sugo è pronto, è realizzato da Barilla, ragù alla bolognese, in una confezione da 300 grammi scontata, questo barattolo di vetro molto invitante, scontato del 30%, questa sera il sughettino è bello che è pronto ed è in sconto 1,92 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Ebony Align, i My Old Fans, su Penny FM 17:46.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così, questo mese fate la spesa con la Penny Card, spendete almeno 35 euro, a quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Potendo andare in vacanza, dove vorreste partire?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Si parte per...
3: La crociera. Vai, mi contento anche nel Mediterraneo, un bel giro.
4: A New York mi piacerebbe andare.
5: Alle Maldive, il mare, per rilassare.
6: Nei Mauritius, per mare.
7: A trovarmi cugino in America.
8: Vabbè, perché è bella l'America.
9: In Canada.
10: Boh, le Canarie. Per l'abbronzatura. Anche se sono sotto esame, però vabbè.
0: E allora vai, si parte, paga Penny, eccolo qui, questo concorso da favola. Grazie alla vostra spesa fatta utilizzando la Penny Card potete vincere, come vi dicevo, ogni mese 1000 euro per le vostre spese. E la spesa di maggio vi paga la vacanza. Sino alla 17 di questo mese fate la spesa con la Penny Card, spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Preparate la vostra Penny Card o sottoscrivetela se ancora non l'avete. Si parte per le vacanze.

0: tutto. Fulminacci su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A 10 minuti dalle 18 verso la prima serata di questo martedì prendiamo di nuovo con piacere in considerazione i prodotti salvaspesa. Offerte valide sino al prossimo mercoledì, il 20 maggio. Troviamo il caffè e ogni momento è buono a partire dalla prima colazione per Nadazzurielle Caffè. Caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi, scontata 11,99 euro. E per rendere la merenda, ma anche il primo pasto del giorno più invitante, più completi, con un peccato di gola di quelli che conquistano tutti dai più giovani ai più grandi, Kinder colazione più, confezione da 10 pezzi, 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda. Ma quanti voli prendi?

Harry Styles, Satellite, su Penny FM. Vi ricordo ancora il concorso Paga Penny, perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza. Fino al 17 di questo mese fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Mi raccomando, approfittatene. Intanto a questo punto, vi dico una cosa molto ma molto interessante, perché il ritmo della spesa alle 18 trascorse da una manciata di secondi ci porta al 1982 con un grandissimo compositore, musicista e cantante, Marvin Gaye, indimenticabile con questo capolavoro. Sto parlando di Sexual Healing.

0: Marvin Gaye, questo bravissimo artista americano che compose, pensate un po', questa canzone a Ostende in Belgio, dove si era trasferito. Successo del settembre del 1982 da un album magico, Midnight Love. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci dei maxi formati, perché da Penny c'è anche un maxi formato di pomodoro piccadilli, una vaschetta da un chilo per fare un'insalatona mista di quelle veramente giganti questa sera per la cena, spendendo solo 2,99 euro per condire come si deve questa insalata. Ma qualunque cosa porterete in tavola questa sera e poi nei giorni che verranno, olio extravergine d'oliva De Santis dal cuore della Puglia, da Bitonto, tra oliveti secolari e tradizioni familiari nasce questo olio, tra l'altro in un maxi formato, la latta da 3 litri di olio extravergine d'oliva De Santis a quantità limitata è in sconto 15,89 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Emma Stevens su Penny FM 18:15. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny, buoni fiori da Penny. Ci sono le rose, ma attenzione, ci sono anche le orchidee e l'azalea. Tenere un'azalea in casa è una cosa fantastica perché offre benefici di vario tipo, estetici e anche psicologici, dando un tocco di colore vivace e migliorando anche l'umore grazie alla sua fioritura molto elegante. Poi tra l'altro, con un'azalea in casa, oltre a decorare con raffinatezza, l'azalea simboleggia da sempre felicità, femminilità, fortuna e dal punto di vista ambientale aiuta anche a purificare l'aria, rimuovendo sostanze dannose per il nostro corpo. E allora approfittiamole. Approfittiamone perché da Penny c'è in un vaso da 14 centimetri questa delicatissima azalea. Andate a vedere quanto sono belle e tra l'altro sono in offerta da Penny per rendere il vostro ambiente domestico lavorativo più bello. 5,99 euro.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, che coppia, eh? Alle 18:20 su Penny FM, ora però pensiamo alla cena.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: L'appetito in molti comincia a farsi sentire, soprattutto se avete vissuto un pranzo veloce. Tacchete, un lunch time, come dicono dall'altra parte dell'oceano della Manica, immediato, con poca roba. Allora l'appetito si fa sentire. Fate acquisti da Penny, si torna a casa e ci si mette a tavola immediatamente con affettati e formaggi. Ad esempio, dalle specialità Cuor di Terra, già affettata, giustamente, la spianata piccante. In una confezione da 120 grammi, in sconto del 25%, 1,79 euro. E poi vi dicevo affettati e formaggi, allora prendiamo in considerazione questo prodotto, che tra l'altro è un prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card sconto del 22% per questa confezione da 150 grammi di gorgonzola dolce DOP Igor. Ogni pacco è vostro da Penny spendendo 2,09 euro.

Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Return of the Mac dal marzo del 1996 con questo bravo cantante britannico Mark Morrison su Penny FM. 18:33, il momento del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Notizie particolari, originali, a volte un po' assurde, ma comunque sempre vere.
1: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan, un programma di ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
2: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
1: A vedere, semmai a sentire.
2: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
1: Già tornato, sono sano come un pesce.
2: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
3: Lei è ignorante?
4: Io sì.
3: Bravo. Viva l'ignoranza!
2: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
1: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
2: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
5: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire...
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
5: La rete delle città di...
2: Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
1: Ti ci vedrei bene, sai?
2: Lo so, come attore ovviamente.
1: No, con i vigili.
2: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
2: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
1: Penny Fan, tutto!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Apple of my eye su Penny FM 18:46.
1: Penny, fare la spesa e sentirsi bene.
0: Eccoci qui, i prodotti della linea Wellness, uno dei marchi di Penny in bella evidenza anche nel punto vendita nel quale siete, e c'è anche il salume di manzo Wellness. E allora, il salume di manzo ha un alto contenuto proteico, è una fonte direi eccellente di proteine, tra l'altro di elevata qualità, che sono fondamentali per nutrire i muscoli e il mantenimento della massa magra. E poi è ricco di minerali e vitamine, è una buona fonte di ferro, giusto per portare un esempio, particolarmente utile per prevenire eventualmente l'anemia. In una confezione già fettata, scontata del 16%, salume di manzo Wellness, uno dei marchi di Penny. Ogni pacco è vostro, anche nel punto vendita nel quale siete adesso, a 2,09 euro.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini su Penny FM a 10 minuti dalle 19.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Attenzione allo sconto del 30%, sì, 30% su grandi elettrodomestici. Andatele a vedere nel punto vendita Penny nel quale state riempendo il carrello e poi, occhio, non dimenticatevi che c'è il concorso Paga Penny. È perché la spesa che fate con la Penny Card a maggio vi paga la vacanza sino al 17 di questo mese. Fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. A quel punto potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro per una vacanza con chi desiderate. Ricordate, Paga Penny vi paga la vacanza sino al 17 di questo mese di maggio.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: single son Selena Gomez su Penny FM, 3 minuti dalle 19, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. In compagnia dei nostri figli.
2: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
2: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
3: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61 con le Supreme firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
4: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
3: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, call me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dai, la colazione facciamola un po' diversa. Siamo nel cuore della primavera, cambiamo un pochino. Così come alleggeriamo i nostri abiti, qualcosa di differente per il primo pasto del giorno. Un omelette alla banana con pezzettini di mele e lampone. Abbondiamo con la banana che nutre ed è una buona fonte anche di vitamine, di potassio. Le banane sono importanti anche per chi pratica sport di resistenza. E le nostre banane al chilo sono in offerta a 99 centesimi. Nell'omelette pure molti pezzettini di mela, un frutto che ha un basso apporto calorico, che insieme al limitato apporto di grassi e sodio lo rendono ideale per la salute del sistema cardiovascolare. Tra i maxi formati di Penny, mele Golden e mela C Melinda, scontate al chilo 1 euro.
0: La convenienza dei maxi formati
2: solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di mantenere uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. E per questa ragione Penny ha sviluppato per voi una linea di prodotti per chi vuole essere attento nelle sue scelte alimentari, senza però mai rinunciare al gusto. Wellness vi propone prodotti che sono fonte di proteine, vitamine e dalla linea Wellness la bevanda di avena bio, un ottimo alleato per un corretto funzionamento dell'intestino, adatta a tutti, anche per i vegani e per chi vuole fare attenzione alla linea, perché senza zuccheri aggiunti. La confezione da un litro di bevanda di avena bio Wellness è in offerta con uno sconto del 33% a 99 centesimi e sempre leggeri da Wellness nel reparto surgelati il gelato, gusti fior di latte e nocciola. La confezione ha uno sconto del 16% a 2,49 euro.
0: Wellness. Wellness. Sorgente di benessere.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: All'ora di pranzo un profumo che si espande dalla cucina per tutta la casa fa venire appetito. Ci sediamo in tavola con davanti un bel piatto di pasta e tutto il resto del mondo scompare. Rimaniamo solo noi e i nostri meravigliosi spaghetti al pomodoro. Nell'armadietto in cucina teniamo sempre dei pacchi di pasta e delle bottiglie di passata di pomodoro. Adesso è il momento di farne scorta perché c'è lo sconto del 44% sull'acquisto a cartone di passata vellutata al vapore Valfrutta. È un prodotto molto buono, è una salsa di pomodoro omogenea e cremosa, priva di bucce e semi. Preparata con pomodori freschi al 100% italiani da filiera corta e certificata. Se acquistate 12 bottiglie di passata vellutata al vapore Valfrutta, godete dello sconto del 44% e una bottiglia vi costa appena 83 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Viva la pasta! Possiamo definirla un pilastro insieme alla pizza della cucina italiana. Da sempre un simbolo di tradizione, convivialità. Da Penny ci sono le fettuccine pasta di Camerino, meravigliosa cittadina medievale in provincia di Macerata, nelle Marche, famosa per la sua università fondata in età medievale, per le chiese, dei gioielli di architettura. Ma torniamo alla pasta di Camerino. La confezione da mezzo chilo di fettuccine è in offerta, 1,99 euro. Questa pasta possiamo, volendo, condirla con un classico della tradizione italiana, il sugo alla bolognese di Barilla, già pronto. La confezione da 300 grammi è scontata del 30% a 1,92 euro.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Naturae, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. È appena uscita la sua nuova videoricetta con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni. La crostata senza zucchero di Fatto in Casa da Benedetta, che potete guardare sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni di origine italiana del marchio Naturae da agricoltura integrata. Vengono coltivati con un ridotto uso di sostanze chimiche. Li trovate nel reparto frutta e verdura.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire